0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromotele visionato grammi 003.
1: Figlia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masticando una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.